arkar, danim arkar, yolu Samim ne ato alati yo da le ay ke no ra na sleche yo le le la la la le he le le la la la Te fanno sin sottile io, con la cara io satco meglio.

Agnelli loyo con el angono el anno shivermo de meglio con noi ostam venu il onelano il onelano il onelano il onelano la gehta rohta se stouta goyo che gerki abona il onelano il onelano il onelano mohtin koke sorovelanyo vastunjelono la Jovane kove loktakene ra onelano la akkaraimer ne borka jojo